gloria, gloria del corpo di cinque, che il ministero di lato la sua. Gloria, lebbrezza ed amore che ha vinto, e al malattino la pace ne va.

poi si sogna. E ballato da formigini collati, lanterne, riserve di soldati, di sei gran tamburo del tempio verde, da stridone pigite, ciabatte di tequila.